0: Allora, ragazzi, mi sono detto che è Dio, sempre sai una pesce.
1: Ma, ragazzi, mi sono detto che è Dio, che è totalmente uguale che è Dio.